gaydaş, esine gaydaş, esine gada veresi. Da fersi che me ne to famiglio.